0: abbiamo trasmesso musica e cinema.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Alcesti, figlia di Pelia, sposa di Admeto, re di Fere. Alcesti è il simbolo della virtù, dell'amore coniugale tenero ed eterno. Si offrì in sacrificio al posto del marito, ed Eracle, impietosito dalle lacrime di Admeto, scese negli inferi e ricondusse Alcesti allo sposo. Il personaggio di Alcesti è cantato nella prima delle tragedie di Euripide a noi pervenute, forse rappresentata nel 438 a.C. Christoph Willibald Gluck, Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti, sul libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi e interpreti: Admeto, Renato Gavarini. Alceste, Maria Callas. Evandro, Giuseppe Zampieri. Apollo, Rolando Panerai. Il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri. L'araldo, Enrico Campi. L'oracolo, Nicola Zaccaria. Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani. Registrazione dal vivo del 1954. Atto primo.

0: di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso il primo atto di Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti, su libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi ed interpreti: Admeto, Renato Gavarini. Alceste, Maria Callas. Evandro, Giuseppe Zampieri. Apollo, Rolando Panerai. Il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri. L'araldo, Enrico Campi. L'oracolo, Nicola Zaccaria. Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, Alceste, atto secondo.

abbiamo trasmesso il secondo atto di Alceste, versione italiana. Tragedia messa in musica in tre atti, sul libretto di Ranieri de Calzabigi, musica di Christoph Willibald Gluck. Personaggi ed interpreti. Admeto, Renato Gavarini. Alceste, Maria Callas. Evandro, Giuseppe Zampieri. Apollo, Rolando Panerai. Il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri. L'Araldo, Enrico Campi. L'Oracolo, Nicola Zaccaria. Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani. Christoph Willibald Gluck. Alceste. Atto terzo.

0: di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi ed interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'araldo, Enrico Campi; l'oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Concerto per oboe in fa maggiore, ripresa dal concerto Bachwerke für Zeugnis 1053. Allegro, siciliano, allegro. Neil Black, oboe. Academy of St. Martin in the Fields, direttore Neville Mariner.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto per oboe in fa maggiore, ripresa del concerto Bachwerke für Zeugnis 1053. Solista Neil Black. La Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Johann Sebastian Bach. Concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Allegro, andante, allegro assai. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020. Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020. Teatro Alfieri di Asti. RNC Note di classica. Note dal cinema. Da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, eternamente. Due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita, firmato Charlie Chaplin.

perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso, sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato, ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità e mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando la musica o guardando le fotografie. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale, che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora. E la vita non mi stanca. E anche tu non dovrai stancartene. Vivi. Vivi. Fa veramente bene. È bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

Abbiamo ascoltato Note dal cinema di Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente, con due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita firmato Charlie Chaplin. RNC, Note di Classica. Isaac Albéniz, da Suite Española, Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.

di Isaac Albéniz, da Suite Española abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia. RNC, Notte di Classica.

di Radiante, un brano molto noto e conosciuto, da un po' che non sto sentendo anch'io dei twist. E allora con un twist apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

niente, si è ispirata a questo brano Dewey Twist che abbiamo voluto ascoltare da The Newton 5 per aprire la trasmissione di oggi. Anch'io avevo un po' di nostalgia dei Twist, perché da un po' anche io non li metto in onda, e ho voluto incominciare il programma di oggi appunto con questo tipo di incisione, con il Twist. E vogliamo proseguire con una splendida canzone che è interpretata da Jimmy Fontana. Meccia Fontana, Peirce Greco hanno composto Il Mondo. Ennio Morricone con la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Era Il Mondo con Jimmy Fontana dal 1965. No.

Jimmy Fontana con Il Mondo per proseguire questo nostro programma e questa incisione che risaliva al 1965. Jimmy Fontana per un brano di Mecce, lo stesso Fontana per Greco, Ennio Morricone con la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Una

prendo le canzoni e se questo era il mondo, possiamo ascoltare Il mondo è qui di Memo Remigi. La voce è dello stesso Memo Remigi, Carmelo Carucci con la sua orchestra lo accompagna. Sempre simpatica la voce e anche il personaggio di Memo Remigi, molto noto per la musica e per la televisione.

Voce di Memore Migi è questa canzone che inneggiava il mondo. Il mondo è qui. Abbiamo ascoltato questa canzone da un cantante molto amato e una voce anche molto simpatica e molto comunicativa, e ha parlato del mondo. Abbiamo cominciato anche con il twist, abbiamo cominciato con il mondo Jimmy Fontana e abbiamo proseguito con il mondo è qui. E il mondo del mese di aprile adesso, che con lei verrà. April Come She Will è il brano che vogliamo ascoltare da un complessino, da un duo, Simon & Garfunkel, aprile.

Breve questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da Simon & Garfunkel, April Comes You Will, e così abbiamo ascoltato anche queste splendide chitarre e queste belle voci in lingua inglese, ma vogliamo ascoltare soprattutto noi canzoni in lingua italiana come Azzurra Storia di Mogol, Donatelli e Gianni Morandi, ed è dalla voce di Gianni Morandi che vogliamo ascoltare questo brano. RNC Radio Nichelino in blu.

La voce di Gianni Morandi in questa azzurra storia di Mogol Donatelli è lo stesso Morandi, e quando si parla di azzurro si parla sempre di chiarezza, si parla sempre di semplicità, si tratta anche di essere tranquilli, che quando si ammira l'azzurro, soprattutto l'azzurro del cielo o anche uno vestito in azzurro, non è tanto che succeda, soprattutto per il sesso maschile, comunque può succedere anche di trovare persone che si vestono d'azzurro con gli occhi azzurri, e l'azzurro fa sempre simpatia. Abbiamo ascoltato Gianni Morandi, mentre adesso possiamo ascoltare dal 1968 Mino Reitano di Salerno, e lo stesso Reitano possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Avevo un cuore che ti amava tanto.

1968, Mino Gaetano e questa interpretazione di Avevo un cuore. Poi tra parentesi c'è scritto che ti amava tanto, ma questo è il titolo originale della canzone di Salerno e lo stesso Gaetano. Una voce, quella di Anna Identici. Califano e Guarnieri sono le composizioni di una canzone che ha per titolo Sempre così. E noi cerchiamo di andare avanti, come qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice dice: mi raccomando, con le tue trasmissioni, Aldo, cerca di andare avanti, specialmente con le canzoni anche molto più datate, ma molti amano anche queste canzoni di questi anni, come questa incisa nel 1974, Anna Identici.

canzone quasi da spettacolo, da commedia musicale, questa che abbiamo potuto ascoltare, che abbiamo messo in onda. La voce era quella di Anna Identici, Califano e Guarnieri, i compositori, anno di incisione 1974. E cercherò di continuare sempre così, così come ci ha invitato Anna Identici a RNC Radio Nichelino in Blu. Ci consoliamo adesso con il caffettino caldo, Fabio Concato.

Uno è un po' di effetto, può fare un caffettino caldo per Fabio Concato per questa sua interpretazione. Il caffè deve essere non solamente caldo, ma ci sono delle C per il caffè comodo. Deve essere sì caldo, comodo, corretto e carico. Altrimenti che caffè è? È una canzone che ha toccato parecchi tasti, parecchi argomenti, ma soprattutto noi vogliamo cercare di stare tranquilli, anche se in questa canzone era un po' agitata dal caffè caldo. Ascoltiamo allora dal 1968 Honey in lingua inglese, Amore mi manchi in italiano di Pace e Russell. L'orchestra è diretta da Detto Mariano, la voce di Bobby Soul. Amore mi manchi.

ma la tenevi in ordine solo per me. Vivevi sola e triste, ma avevi una speranza.

Molte sono le relazioni quando si cerca di incontrare una persona e si cerca anche di amarla, e si chiamano appunto delle stagioni, così come abbiamo ascoltato per questa incisione dal 1968 con la voce di Bobby Solo. Abbiamo messo in onda una bella canzone, Amore mi manchi, Honey in lingua inglese di Pace e Russell, orchestra detto Mariano, una canzone molto ben tirata, molto ben eseguita e con una voce molto cupa, possiamo dire così, di Bobby Solo, che dava una caratteristica molto originale all'interpretazione di questa canzone, che posso quasi definire delle stagioni meteorologiche e delle stagioni del cuore. Il brano che abbiamo preparato è un brano interpretato da Orietta Berti. Berretta e Anelli hanno composto questo brano interpretato da Orietta Berti nel 1965. Il titolo della canzone, Tu sei quello.

Abbiamo ascoltato Orietta Bertin, Tu sei quello, dal 1965. Ho incominciato con un twist e voglio terminare questo programma RNC Radio Green and Blue con un twist. Gerry Mota composta Come With Me, come stiamo ascoltando, The Silver Case. Vieni con me.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Facciamo la speranza e
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Un po' come anacronistico, questo Come With Me viene con me alla termine della trasmissione, ma noi siamo a RNC Radio Nichelino in Blu tutti i giorni, eccetto al sabato, e siamo con voi con tante canzoni e musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Questo è un programma per noi con canzoni abbastanza più recenti, perché negli altri programmi andiamo veramente in onda con canzoni molto ma molto datate. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC Radio Nichelino in Blu, e a risentirci.
0: Ancora il primo pio.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, note di classica.
7: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC, note di classica. Piotr Ilich Čajkovskij, secondo movimento, andantino in modo di canzona, dalla sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven, Fantasia, opera 77. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Fantasia, opera 77, nell'esecuzione del pianista Gianluca Cascioli.

RNC Note di Classica. Francis Poulenc, romanza Très calme, dalla sonata per clarinetto e pianoforte. A seguire primo movimento Allegro Très rythmé e finale Très animé, dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato la romanza dalla sonata per clarinetto e pianoforte, a seguire l'allegro e il finale dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto. RNC, note di classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget, ascolteremo musica del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Zigat, abbiamo ascoltato musica del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, Barcarolle in fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Barcarolle in Fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2, per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

NC, a Torino e provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dal canto loro dichiarano di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania in risposta a quello che hanno descritto come un attacco americano nei pressi di un ospedale pediatrico. In Medio Oriente il presidente americano Trump incontra lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Manterremo le truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria, afferma il ministro della difesa israeliano Katz parlando con l'omologo americano Hegseth. E si è conclusa ieri la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamo.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto.

0: voto. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani, contrari Lega e Forza Italia. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo, cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso gli accertamenti da chiarire le cause. I mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra per 2-1 nel recupero, la finale domenica a New York, dunque fra Spagna e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni due campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose. E di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
2: I due campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei due campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le due torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
1: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
3: Direi che si può dire meraviglioso quando finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita, e naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
1: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
2: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era

0: in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca che invece era per lo più a brasa.
1: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao.

0: 106.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una nota di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militare, dice il presidente Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano dal canto loro di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania e in Bahrain. Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale. Dalle 9.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto. Ieri nuovo stop alle preferenze con Fratelli d'Italia, che ha votato l'emendamento dei Vannacciani contrari, Lega e Forza Italia. È stato dato il via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Attesa per oggi la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive.
2: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Italia divisa in due dal meteo al centro studio. Italia divisa in due dal meteo al centro sud prosegue l'ondata di caldo.

0: sera in un'abitazione a Coriano in provincia di Rimini, fermato il marito che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: non c'è mai una fine.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te tutto questo

0: Ciao radioascoltatori di RN.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Ucraina, raid aereo-russo nella notte su Kiev, 2 le persone morte. In Russia, colpita da droni ucraini, una base aerea nell'oblast di Saratov. Il cardinale Zuppi, durante la missione di pace in Ucraina come inviato del Papa, ha incontrato il ministro degli affari esteri Sibia. Nell'incontro, dice l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Jurash, sono stati discussi vari temi, fra cui le iniziative della Santa Sede per assistere l'Ucraina e per il rimpatrio dei. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto, colpite capacità militari. Trump, che ha riunito i vertici nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Alla Camera in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale è atteso per le 11.30. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani. Contrari Lega e Forza Italia. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Ennesima morte sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello nel Trevigiano è deceduto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono i soccorritori del 118 e i carabinieri. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte. Al vaglio le cause del crollo. A Rimini una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione di Coriano, appunto nel riminese. Fermato il marito, che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. In Algeria di 11 morti e 19 feriti, il bilancio ancora provvisorio di un incendio che è scoppiato in un orfanotrofio, lo ha reso noto la protezione civile locale. Scoperto un falso ateneo che sul web promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale per i quali era prevista una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro, 37 l'annuale di iscrizione di 1.500 euro, 37 le persone indagate a Napoli.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Rouge.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. A Teheran le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 le persone uccise. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso l'area di Mosca. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sheri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano all'alba, è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri interessati da lavori di ristrutturazione. In corso i sopralluoghi per capire le cause. Poteva essere una tragedia, dice il presidente del Tribunale, Francesca Borlotti. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Un traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati indiziati a vario titolo del reato di traffico transnazionale di rifiuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: e il Verbo si è fatto carne.
1: E abitò fra noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
4: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buona giornata con la carezza di Maria.
5: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
8: La radio invita te,
9: la radio invita te,
10: la radio invita voi che ci ascoltate,
9: vecchi amici e

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Apriamo anche oggi le finestre del nostro programma con un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di queste canzoni, di queste musiche, e ci faranno compagnia per 40 minuti. Torniamo indietro su tante canzoni e musiche del tempo passato in compagnia di Aldo. È da un bel po' di tempo che non ascoltiamo del Twist, però prima un cordialissimo saluto e benvenuti qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Un brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi è eseguito da The Newton Five. Possiamo ascoltare Tonduli di Ardiente, un brano molto noto e conosciuto, da un po' che non sto sentendo anch'io dei Twist. E allora con un Twist apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

l'ambiente si è ispirato a questo brano Do We Twist che abbiamo voluto ascoltare da The Newton 5 per aprire la trasmissione di oggi. Anch'io avevo un po' di nostalgia dei Twist, perché da un po' anche io non li metto in onda e ho voluto incominciare il programma di oggi appunto con questo tipo di incisione, con il Twist. E vogliamo proseguire con una splendida canzone che è interpretata da Jimmy Fontana. Match Fontana e PS Greco hanno composto Il Mondo. Ennio Morricone con la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Era Il Mondo con Jimmy Fontana dal 1965. No.

Jimmy Fontana con Il Mondo per proseguire questo nostro programma e questa incisione che risaliva al 1965. Jimmy Fontana per un brano di Mecce, lo stesso Fontana per Greco, Ennio Morricone con la sua orchestra e i cantori moderni di Alessandroni. Uno splendore di canzoni. E se questo era Il Mondo, possiamo ascoltare Il Mondo è qui di Memo Remigi. La voce è dello stesso Memo Remigi, Carmelo Carucci con la sua orchestra lo accompagna. Sempre simpatica la voce e anche il personaggio di Memo Remigi, molto noto per la musica e per la televisione.

Voce di Memole Migi è questa canzone che inneggiava il mondo. Il mondo è qui. Abbiamo ascoltato questa canzone da un cantante molto amato e una voce anche molto simpatica e molto comunicativa, e ha parlato del mondo. Abbiamo cominciato anche con il twist, abbiamo cominciato con il mondo Jimmy Fontana e abbiamo proseguito con il mondo è qui. E il mondo del mese di aprile adesso, che con lei verrà. April Come She Will è il brano che vogliamo ascoltare da un complessino, da un duo, Simon & Garfunkel, Aprile.

Breve questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da Simon & Garfunkel, April Comes You Will, e così abbiamo ascoltato anche queste splendide chitarre e queste belle voci in lingua inglese, ma vogliamo ascoltare soprattutto noi canzoni in lingua italiana come Azzurra Storia di Mogol, Donatelli e Gianni Morandi, ed è dalla voce di Gianni Morandi che vogliamo ascoltare questo brano. RNC Radio Nichelino in blu.

La voce di Gianni Morandi in questa azzurra storia di Mogol Donatelli è lo stesso Morandi, e quando si parla di azzurro si parla sempre di chiarezza, si parla sempre di semplicità, si tratta anche di essere tranquilli, che quando si ammira l'azzurro, soprattutto l'azzurro del cielo o anche uno vestito in azzurro, non è tanto che succeda, soprattutto per il sesso maschile, comunque può succedere anche di trovare persone che si vestono d'azzurro con gli occhi azzurri, e l'azzurro fa sempre simpatia. Abbiamo ascoltato Gianni Morandi, mentre adesso possiamo ascoltare dal 1968 Mino Reitano di Salerno, e lo stesso Reitano possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Avevo un cuore che ti amava tanto.

1968, Mino Gaetano e questa interpretazione di Avevo un cuore. Poi tra parentesi c'è scritto che ti amava tanto, ma questo è il titolo originale della canzone di Salerno e lo stesso Gaetano. Una voce, quella di Anna Identici, Califano e Guarnieri sono le composizioni di una canzone che ha per titolo Sempre così. E noi cerchiamo di andare avanti, come qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice dice: mi raccomando, con le tue trasmissioni, Aldo, cerca di andare avanti, specialmente con le canzoni anche molto più datate, ma molti amano anche queste canzoni di questi anni, come questa, incisa nel 1974, Anna Identici.

canzone quasi da spettacolo, da commedia musicale, questa che abbiamo potuto ascoltare, che abbiamo messo in onda. La voce era quella di Anna Identici, Califano e Guarnieri, compositori, anno di incisione 1974. E cercherò di continuare sempre così, così come ci ha invitato Anna Identici a RNC Radio Nichelino in Blu. Ci consoliamo adesso con il caffettino caldo, Fabio Concato.

un po' di effetto può fare un caffettino caldo per Fabio Concato per questa sua interpretazione. Il caffè deve essere non solamente caldo, ma ci sono delle cifre di caffè comodo, deve essere sì caldo, comodo, corretto e carico, altrimenti che caffè è? È una canzone che ha toccato parecchi tasti, parecchi argomenti, ma soprattutto noi vogliamo cercare di stare tranquilli, anche se in questa canzone era un po' agitata dal caffè caldo. Ascoltiamo allora dal 1968 Honey in lingua inglese, Amore mi manchi in italiano di Pace e Russell. L'orchestra è diretta da Detto Mariano, la voce di Bobby Soul. Amore mi manchi.

ma la tenevi in ordine solo per me. Vivevi sola e triste, ma avevi una

Molte sono le relazioni quando si cerca di incontrare una persona e si cerca anche di amarla, e si chiamano appunto delle stagioni, così come abbiamo ascoltato per questa incisione dal 1968 con la voce di Bobby Solo. Abbiamo messo in onda una bella canzone, Amore mi manchi, Honey in lingua inglese di Pace e Russell, orchestra detto Mariano, una canzone molto ben tirata, molto ben eseguita e con una voce molto cupa, possiamo dire così, di Bobby Solo, che dava una caratteristica molto originale all'interpretazione di questa canzone, che posso quasi definire delle stagioni meteorologiche e delle stagioni del cuore. Il brano che abbiamo preparato è un brano interpretato da Orietta Berti. Berretta e Anelli hanno composto questo brano interpretato da Orietta Berti nel 1965. Il titolo della canzone, Tu sei quello.

Abbiamo ascoltato Orietta Bertin, Tu sei quello, dal 1965. Ho incominciato con un twist e voglio terminare questo programma RNC Radio Green and Blue con un twist. Gerry Mota composta Come With Me, come stiamo ascoltando, The Silver Case. Vieni con me.

0: Vecchi amici, amici, d'oggi e di domani,
1: la speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Un po' come anacronistico, questo Come With Me viene con me alla termine della trasmissione, ma noi siamo a RNC Radio Nichelino in Blu tutti i giorni, eccetto al sabato, e siamo con voi con tante canzoni e musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Questo è un programma per noi con canzoni abbastanza più recenti, perché negli altri programmi andiamo veramente in onda con canzoni molto ma molto datate. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC Radio Nichelino in Blu, e a risentirci.
0: Ancora il primo fio.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: In Blu 2000 News.
8: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Iran, nuova ondata di raid americani contro Teheran nell'area dello stretto di Hormuz. Trump valuta l'ipotesi di un'escalation. Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 morti a Kiev. Dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov e si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. La Camera approva la riforma della legge elettorale. La maggioranza si ricompatte e approva il testo con 217 voti a favore. La riforma passa ora al Senato. Meteo, Italia divisa in due, si va verso il picco del caldo al centro, sud nubifragi, al nord con danni e allagamenti. Buongiorno da Antonella Mito. La nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpiti i centri di comando iraniani. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Sentiamo Marco Burini.
9: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termine al petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, linea allo studio.
8: In Libano, in un attacco israeliano, sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. In un colloquio con l'omologo americano, il ministro della difesa Israel Katz ha ribadito: manterremo le truppe nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
10: Una telefonata nella notte tra il capo del Pentagono e il ministro della difesa israeliano per uno scambio di informazioni sulle operazioni militari americane in Iran e ribadire la cooperazione tra Stati Uniti e Israele in risposta a futuri sviluppi. È stato non a caso il ministro Katz a diffondere il comunicato ribadendo la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza occupate in Siria, Gaza e Libano. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei colloqui di Roma tra Libano e Israele. Domani dovrebbero incontrarsi le controparti militari per avviare un primo ritiro israeliano da due zone pilota, lasciando il controllo all'esercito libanese, due aree oltre la linea gialla della zona cuscinetto rioccupata dall'esercito di Tel Aviv. Nel frattempo l'aviazione israeliana continua a raid mirati contro l'armata del Partito di Dio. La strada rimane in salita anche per il nodo del disarmo di Hezbollah. In stallo le trattative sul fronte di Gaza, dove continuano gli attacchi contro i leader di Hamas, con buona pace delle vittime collaterali. Ieri a Dar al-Balah è stata uccisa una bimba di 6 anni con i suoi genitori. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
8: La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte all'altra, soprattutto civili. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov, mentre si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. Sentiamo Andrea Domaschio.
11: Il pesante bilancio di un'altra notte di reciproci attacchi con missili e droni parla di almeno 2 morti e 5 feriti nella capitale ucraina, Kiev, ma anche di 3 civili uccisi e vari altri feriti negli attacchi delle forze ucraine con droni e lanciarazzi a Belgorod, Yaroslav e nella regione di confine di Bryansk. Intanto nelle principali città ucraine dilagano le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso pochi giorni fa dal presidente Zelensky, che ha posto Koretskij sulla poltrona di premier. La folla scesa in piazza critica soprattutto l'allontanamento

0: Buongiorno Antonella, 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale, un clima surriscaldato e non soltanto per le temperature esterne. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuorisede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Italia divisa in due dal meteo, continua l'ondata di caldo torrido al centro-sud, mentre i nubifragi arrivano al nord. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: Temporale nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna e in Lombardia, con tante violente raffiche di vento. Sole e tanto caldo nel resto del paese. È un'Italia spaccata, ma solo fino a domani quella disegnata da calore e maltempo. Infatti, entro domani il maltempo cesserà di essere protagonista al settentrione, dove, come già nel resto del paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. Il maltempo che ha flagellato il nord ha portato i suoi danni, con una vittima nel modenese, alberi caduti e allagamenti. Ma il bollino rosso del resto non mente. Ieri le città marchiate di rosso erano 7, oggi dovrebbero arrivare a 15 e venerdì a 16. Sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. L'escalation termica, secondo il meteo, proseguirà fino a domenica. Sono previsti infatti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Caltanissetta, circa 37 a Roma e Milano. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva ieri dall'Assemblea Nazionale. Diritto all'aiuto a morire, il titolo del testo che prevede che i malati maggiorenni in grado di intendere volere in sofferenza per gravi patologie o terminali possano richiedere al medico la prescrizione di una sostanza letale e se il paziente non può somministrarsi da solo interviene un operatore sanitario. Sentiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienze e Vita.
3: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungere agli altri. C'è chi invece è probabilmente più realistica e guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di un percorso di cura. Un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Oggi in Campidoglio la firma della dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della due giorni di confronto fra premi Nobel promossa dal Vaticano. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Una firma per la pace disarmata e disarmante che Papa Leone XIV sempre invoca sul mondo intero. Ad apporla è stata un'autorevole lista di premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo sulla dichiarazione di Roma lanciata oggi in Campidoglio. Un appello a progettare l'intelligenza artificiale e monitorarla perché operi in armonia con gli interessi dell'umanità nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, con la richiesta inoltre di di un negoziato che porti all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari, il cardinal vicario di Roma, Reina.
5: Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di un'intelligenza ancora più profonda, l'intelligenza del cuore, della fraternità, l'intelligenza del limite e della cura. Auspico che la dichiarazione di Roma non rimanga un testo, ma diventi un processo, un cammino da abitare.
4: Paolo Fucili, linea allo

0: studio.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

non cantavamo più e non ridevamo più. Io non ti servivo più. Dimmi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi in microfono. L'aula della Camera approva la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astensioni. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo, forti le proteste in aula delle opposizioni. L'Iran rivendica nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain nell'ambito della decima fase dell'operazione di rappresaglia.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termine al petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, raid aereo russo nella notte sulla capitale Kiev, 2 i morti. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso la regione di Mosca. Il Parlamento ucraino approva la nomina di Seri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un impasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare pilastri portanti dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Non ci sono state, per fortuna, vittime. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. E che ha causato la morte di 43 persone. I giudici sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza sarà letto a breve. Mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ieri sera hanno avuto la meglio sull'Inghilterra per 2-1 nei tempi di recupero. Nella finale di domenica a New York l'Argentina incontra la Spagna. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: number one. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
2: 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie. Partito di Vannacci invece, che ha votato contro la legge elettorale. Opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuorisede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: La guerra USA-Iran. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto è stata ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militari, ha dichiarato Trump, che ha riunito i vertici di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte e dall'altra, soprattutto civili. Due morti si registrano a Kiev. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità nei vertici dell'esercito. Infine, ennesima morte sul lavoro. Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: baby.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. Rimani

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, che avvenne il 14 agosto del 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni di carcere. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale, legge truffa. La pagina degli esteri, l'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Anche ancora questa notte, raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento intanto ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Il Nicaragua vuole rompere le relazioni con l'Italia dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani, che ieri a Madrid aveva affermato che Roma non condivide nulla della visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, che dà ancora protezione a pericolosi terroristi dell'EBR come Alessio Casimirri, che tra l'altro fece parte del comando che rapì Moro a Via Fani ed è stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Scuola, bestia nera alle elementari, matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Si riduce la dispersione scolastica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Dance.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto di Donzelli di Fratelli d'Italia e al momento del voto finale. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Castellucci Giovanni, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. Avvenne il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova, che arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche altri ex vertici di Autostrade e di altre società per un totale di 22 anni. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitense in Giordania e Bahrain. Ucraina protesta in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva dall'Assemblea Nazionale. Ascoltiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
2: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungersi agli altri. C'è chi invece probabilmente più realisticamente guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Basta. RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il Premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo sentenza per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale, ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
5: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Bignami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Pier Achille Dolfini.
6: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
7: Per il 5º giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi del Golfo alle degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, è la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo in Ucraina. Un raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti. Intanto il Parlamento approva la nomina di Koretsky a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
8: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino, i raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky, il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Korensky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucili.
9: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo due giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea. Gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva

0: Ricci, 11 anni, a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi, a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della SPEA, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia. Omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
2: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate, e per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino, un altro rogo a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
3: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultima, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge un livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: In una cava a Gervera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza, Teruè.
4: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave e incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e, se non saranno in grado di somministrarselo da soli, interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
5: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
4: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

successi, ma sì, manca solo un video.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Richard. Oggi, giovedì della quindicesima settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto "Ti esalto, Dio mio Re".

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Gesù ci invita a prendere riposo, a ristoro a Lui. Soltanto in Lui possiamo riposarci bene. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamoci bisognosi della Sua misericordia. Signore, via che riconduce al Padre,

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo Figlio, che Dio regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela te l'anima mia. Al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che la tua correzione è per loro. Come una donna incinta che sta per partorire e si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti. I miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio.

0: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta, poiché i tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere.
1: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
0: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera.

testo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte,

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Amen.

una piccola riflessione sulla parola di Dio che appena proclamato. Questa liturgia odierna ci invita e ci dona un grande messaggio di speranza. Il profeta Isaia ci mostra un popolo che nella prova continua a confidare nel Signore. E dice: i tuoi morti rivivranno. E la speranza che trova il suo compimento in Cristo Gesù, nella sua risurrezione. Gesù nel Vangelo ci rivolge a un invito pieno di consolazione. Venite a me, voi tutti che siate stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Quanta stanchezza c'è oggi nel cuore delle persone. Il calore, il caldo che c'è, le preoccupazioni, malattie, solitudine, incomprensioni familiari, delusioni, la cara vita, sezione del mondo, secolarizzazione e il mercato, i fallimenti sono le cose che ci disturba, ci fa stancare, affaticare. Spesso cerchiamo sollievo altrove, anche più lontano, nelle nostre vacanze. Ma solo Cristo può donarci la pace vera, la giusta prospettiva, la possibilità di vedere le cose in maniera radicalmente diversa. Amare come Lui ci ha amato, fino alla fine, morire anche nella croce. Gesù non ci permette una vita senza problemi, senza croce, ma ci dice: prendete il mio gioco, imparate da me. Questo gioco, se dimenete sopra di voi, il suo gioco non scascia, non ci esprime come dei limoni, per esempio, ma ci sostiene, ci dà forza. Quando portiamo tutto da soli, il peso diventa insopportabile, insostenibile. Ma con lui, invece, il cammino si fa più leggero. Se siete due e vi parlate le cose che sono difficili, anche nella famiglia, e c'è sempre Gesù che è invisibilmente presente in ogni incontro, in ogni famiglia, e se riusciamo a discutere, a parlare insieme, possiamo trovare una via di mezzo, una via migliore di affrontare le prove, le esigenze della vita stessa. Il Signore ci invita a affidarci a Lui, a consegnargli le nostre fatiche e imparare da Lui, che è mite e umile di cuore. Solo così troviamo il vero riposo. Se è facile andare anche in vacanza insieme, ma ritornare che non ci guardiamo più, non ci vogliamo, perché c'è qualcosa che non è andato bene, le spese, le cose che abbiamo combinato. Ma se viaggiamo con Lui, il nostro cuore, possiamo ritornare anche sereni, fedeli nel suo messaggio. Nel cuore dell'estate il Signore ci propone di fare delle vacanze esclusive con Lui. Nel luogo più esclusivo che c'è il nostro cuore, il cuore dove c'è il Signore. Chiediamo, con l'intercessione della Vergine Maria del Monte Carmelo, di accompagnarci a trovare ogni giorno il nostro riposo nel cuore del suo figlio Gesù, perché soltanto in lui possiamo trovare il riposo vero. Un uomo che ci ama, che ci vuole e che vuole darci tutto quello che chiediamo, che cerchiamo nella vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo in piedi e chiediamo a Gesù che ci dà forza nel nostro cammino. In ogni infocazione diciamo: donagli Signore la tua grazia, donagli Signore.
1: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo. Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo. Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo. Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo.
0: E aggiungiamo anche i nostri cari fratelli e sorelle che sono ritornati alla casa del Signore, per i ragazzi in cielo, nella tredicesima, Bresciani Giuseppina, Paulillo Francesca, nel primo anniversario, Santrone Adele, nell'anniversario, Mastro Piero Rossa, Lombardo Rossa, e i defunti del Duce Antonio e Filomena Milena, Cabraro Giuseppa, Timonte Libera, Evrenze Marcello, e poi aggiungiamo Matarasse Raffaele, Edova Alconieri, che si è appena ritornato alla casa del Signore e il funerale sarà domani alle 9:30. Per loro noi ti preghiamo. Padre buono, tu sei giusto e fedele e sempre ascolti le suppliche di chi ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Quarto, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Lauda i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è buono di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i credenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi profondamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare a tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo gli riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, ad Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: fi lascia la pace, vi do la mia pace, non guarderai i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono

0: Peggy.
1: O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie per la vostra partecipazione, grazie il coro e i lettori e tutti noi che abbiamo partecipato a questa messa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata a tutti.

La Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: Per canzoni napoletane classiche di Cotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia sul mare luccica, in versione un po' meno classica con le voci parallele di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lotti.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: 50 anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
2: Ci occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva inattesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possa non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni. E lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza. Ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni appunto, una volta al mese con vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi e tutto quello che possa servire per il bimbo.
1: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
2: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia fra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere, in cui in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto, ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie, tanto diverse tra loro, alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine. Quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in quest'iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Restate in Italia, restate con In Blu 2000, con me che sono Giacomo Avanzi e con Livio Cosentini in regia. Una regione al giorno per esplorare il territorio italiano. E già a volte capita infatti che non consideriamo che cosa? Proprio ciò che abbiamo sotto i nostri occhi. E noi che trasmettiamo da Roma e viviamo nella città eterna non sfruttiamo appieno a volte proprio l'occasione per visitare il luogo in cui abitiamo. E allora la puntata di oggi dedicata al Lazio è proprio per noi. E a questo proposito stasera siamo molto fortunati perché c'è qualcuno che da anni si occupa proprio di questo ed è il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e nello specifico a farci da guida abbiamo il delegato regionale del FAI Lazio, Francesco De Mitri. Buonasera Francesco.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio In Blu 2000. Buonasera.
2: Allora Francesco, siamo nelle tue mani perché non sappiamo dove andare, siamo qua in giro per Roma, per il Lazio. Che cosa ci consigli, che cosa ci consiglia il FAI?
3: Allora, il FAI sicuramente non va in vacanza bene o male anche io andrò in vacanza però sicuramente nella mia vacanza ci sarà un luogo del FAI, un bene del FAI da visitare in queste serate d'estate. E infatti il FAI continua a portare avanti quella che è la sua missione dal 1975 e che rinnova ogni giorno, basata su tre principi fondamentali: curare, educare e vigilare sul nostro patrimonio.
2: Che bello!
3: Ecco, come lo facciamo? Raccogliendo contributi e iscrizioni al FAI. Quindi noi che siamo dei volontari ci dedichiamo quotidianamente a questa grande missione. Quindi poi tutte le delegazioni sparse nel territorio nazionale organizzano degli eventi locali che, insieme ai grandi eventi nazionali che siamo più abituati a conoscere come le giornate FAI di primavera o di autunno, contribuiscono a questi momenti di raccolta fondi. E le delegazioni del Lazio anche per quest'estate hanno organizzato tantissimi degli eventi. Per esempio, già da dopodomani, il 18 di luglio, la delegazione di Roma apre le porte a Villa delle Tre Madonne.
2: Che cos'è?
3: È la sede, la residenza storica dell'ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede. Quindi nella mattina del sabato si potrà entrare in questa villa all'origine seicentesca ma rifatta nel corso degli anni e assaporare una tipica atmosfera da villa di campagna nel centro della città di Roma.
2: Ma bellissima!
3: Una traversa di via Flaminia, e quindi perché no prendere anche qualcosa di rinfrescante, visto la temperatura,
2: certo,
3: ovviamente tipica di questo periodo, all'ombra di un pergolato dentro questa splendida villa. E la delegazione poi di Roma andrà in vacanza questa sì, e il 24 settembre apriremo le porte dell'Accademia di Moda e Costume, dove si potrà conoscere in che direzione va la moda del futuro con i ragazzi che studiano in questa prestigiosa Accademia di Piazza Vittorio, per diventare poi stilisti e creatori di idee. Questo è molto interessante. E poi c'è un altro sito molto bello che viene aperto periodicamente nel corso dell'estate, che è la villa, Villa Farnese, la Rocca, anzi addirittura la Rocca Farnese, che apre la delegazione di Viterbo. Però qui sono già tutti presi i posti, non c'è possibilità di iscriversi per le visite, ma c'è la possibilità di registrarsi nella lista d'attesa.
2: Come quindi funziona? Le persone che vogliono partecipare quindi vanno sul sito e si registrano, inseriscono il loro nome per entrare in lista per partecipare?
3: Allora, per questi eventi locali basta andare su faiprenotazioni.fondoambiente.it, si trovano tutti gli eventi pianificati e ci si prenota direttamente online con un contributo al FAI. Ma i nostri beni sono anche quelli regionali del bene FAI, e tra le altre cose Villa Gregoriana di Tivoli presenta degli eventi incredibili. Pensa Giacomo che il 25 luglio, la sera quindi, si svolgerà un'inedita cena alla tavola del Papa Gregorio XVI e il Papa Michelaccio, e tra sponetti del belli e pietanze succulenti ispirate alla cultura romanesca si vivrà un'atmosfera tipica dell'Ottocento romano proprio lì a Villa Gregoriana.
2: Ma come tornare indietro nel tempo questo?
3: Esatto, ma si potranno sentire anche le goliardie, le ironie, le frasi a volte anche irriverenti del Belli, che rivolgeva, come sappiamo, spesso al Papa. Quindi vivere questa bella esperienza romanesca a Villa Gregoriana. E per tutta l'estate, fino al 7 di settembre, nei venerdì e nei sabato, a partire dalle 21 e fino alle 24, pensa verranno organizzate delle visite guidate notturne alla scoperta della Valle dell'Inferno, proprio lì a Villa Gregoriana. Si potrà ammirare quindi la notte e la natura che vive la notte, ma anche la suggestiva illuminazione del parco di Villa Gregoriana.
2: E soprattutto si riuscirà a farlo con un clima migliore, perché essendo in notturna si respirerà meglio. Allora Francesco, io ti ringrazio per averci presentato questi possibili itinerari a portata di mano, perché chi vive a Roma, chi sta nel Lazio, ce l'ha veramente a portata di mano. Grazie a te, grazie
3: a
2: Fabio.
3: Ma prima di essere a portata di mano, a portata di click.
2: È vero.
3: Fondoambiente.it.
2: Assolutamente. Francesco De Mitri, grazie allora per essere stato con noi e per averci presentato queste splendide iniziative.
3: Buona serata a tutti, vi aspettiamo al FAI.
2: Grazie mille, grazie. I nostri viaggi continuano fra pochissimo, ma prima un po' di musica. Era il 2006 quando le voci di Mary J. Blige e quella di Bono Vox si fondevano insieme a rendere ancora più bello un grande successo degli U2 del 1991. Questa è One.

0: Su queste note riprende il nostro viaggio e siamo sempre nel Lazio. Ci dirigiamo a Gerano, siamo in provincia di Roma, dove ci aspetta il sindaco Danilo Felici. Buonasera, sindaco.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, sindaco, chi non conosce Gerano, cosa deve sapere? Quali sono i tratti fondamentali?
1: Beh, Gerano è un piccolissimo paese in provincia di Roma, siamo a 50 km da Roma, anche di meno, è un paese del Mille, quindi è un borgo storico, è circondato da verde, da castagni, quindi siamo all'interno di un polmone verde e ci troviamo, ecco, vicino Roma, e abbiamo, insomma, delle particolarità. Noi siamo famosi, abbiamo la tradizione di fare l'infiorata, e quindi a Gerano abbiamo una delle infiorate più antiche d'Italia,
0: tra l'altro bellissima e sentitissima.
1: Sì,
0: molto partecipata.
1: Sì, molto, è un'infiorata particolare perché non viene fatta per il Corpus Domini, ma viene fatta la prima domenica dopo San Marco, in onore della Madonna del Cuore, e quindi, insomma, è esclusivamente fatta di fiori, in un periodo in cui ovviamente i fiori ancora non si trovano in maniera, quindi, ecco, diciamo che è una delle infiorate più antiche d'Italia, e in un periodo diverso dal Corpus Domini, e fatta esclusivamente di fiori. Quindi abbiamo delle caratteristiche che ci distinguono dalle altre infiorate.
0: Tra l'altro, i maestri infioratori hanno continuato sempre a farla, non è mai stata sospesa, giusto?
1: Sì, poi oltretutto sì, è stata sempre fatta anche nei periodi di guerra. Abbiamo poi fatto pure qualcosa nell'ultimo periodo, anche con le restrizioni del Covid, non un'infiorata vera e propria come la facevamo, però pure lì abbiamo cercato di fare, nei limiti della legge, di fare pure lì qualcosa. Quindi sì, l'abbiamo sempre fatta, abbiamo delle foto che partono, insomma, già dal fine del 1800, quindi, insomma, abbiamo anche dei documenti fotografici che ci permettono, insomma, di dimostrare che facciamo, insomma, questa infiorata in maniera continuativa. Poi è un'infiorata che coinvolge tutti, dalle persone più anziane che hanno una memoria storica e ai bambini che partecipano all'interno di questa festa. Quindi, sì,
0: legata a questa viene portata poi l'immagine della Madonna del Cuore proprio sopra, sì, questo tappeto, giusto?
1: Sì, l'immagine di Sebastiano Conca viene portata il giorno dell'infiorata, la domenica, viene portata sul tappeto, sì, prima della benedizione.
0: Gerano è un posto, sì, che è ricco di sorprese, perché ce l'ha descritto come piccolino, ma è un posto dove è anche un po' magico, perché è un luogo dove esiste una casa delle scatole di latta, e deve essere, sì, per forza un luogo magico.
1: Sì, abbiamo, ecco, insieme al Museo dell'Infiorata abbiamo anche la fortuna di avere questa collezione privata di Marina Duran de la Penne, l'unico museo di scatole di latta. E è un museo particolare perché raccoglie più di 2000 scatole, dove praticamente raccontano, scatole italiane, dove raccontano effettivamente la storia dell'Italia. Quindi ovviamente prima le scatole di latta erano fondamentali per conservare il cibo, insomma, ecco, ci sono queste scatole che descrivono veramente la nostra storia sotto certi punti di vista, e è un museo veramente particolare, molto bello.
0: Un posto come Gerano sicuramente ha in serbo delle sorprese anche per quanto riguarda il cibo. Che si mangia lì, sì, da voi?
1: Beh, sì, noi facciamo due sagre, proprio una estiva e una, diciamo, invernale, autunno, che si avvicina all'inverno. Quindi facciamo l'estate la sagra di strozzapreti, che era un famoso piatto povero, farina di gran turco con un sugo con un'alice, aglio, insomma, è un sugo particolare, e questa, diciamo, è la nostra sagra che facciamo durante l'estate. Durante l'inverno, a fine ottobre, invece facciamo la sagra delle castagne e salsicce, che noi chiamiamo zazzicche e verole, salsicce e castagne. Quindi siamo circondati da boschi di castagne, e quindi la tradizione ci porta a proporre questi piatti, ma poi ne facciamo tanti di piatti particolari, e abbiamo, insomma, ecco, siamo Per i turisti non manca niente sulla parte di
0: e allora credo che abbiamo dato le giuste indicazioni, perché sicuramente quando si parla di pancia e stomaco tutti quanti sono molto recettivi. Quindi appuntamento a Gerano. Sindaco Felici, grazie per la sua disponibilità, buona serata, buona estate a tutti coloro che verranno a trovarvi. Grazie mille.
1: Grazie a voi e aspettiamo tantissimi turisti. Grazie
0: Sindaco Felici, grazie ancora. Terminano i viaggi di oggi, ce ne torniamo a casa, quindi allegri e contenti. A volte la bellezza dei luoghi ce l'abbiamo proprio sotto i nostri occhi, magari dietro una piazza in cui transitiamo sempre, oppure giusto appena più in là del nostro panificio di fiducia, però le cose bisogna saperle vedere. E se non le vedete, se non le trovate, beh, io e Livio Cosentini dalla regia siamo qui proprio per darvi dei suggerimenti. Al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI. Ogni notte da 00:30.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: La spaccatura allo zoccolo di Gondrano fu lunga a guarire. Avevano cominciato a riedificare il molino il giorno seguente alla chiusura delle celebrazioni della vittoria. Gondrano rifiutò di prendersi sia pure un giorno di riposo e si fece un punto d'onore di non far scorgere la sua sofferenza. La sera diceva in confidenza a Berta che lo zoccolo gli dava molto fastidio. Berta curava la ferita con empiastri di erbe che essa preparava masticando, e tanto lei quanto Benjamin esortavano Gondrano a lavorar meno. «I polmoni di un cavallo non sono eterni», gli diceva Berta. Ma Gondrano non dava ascolto. Aveva ancora un'unica ambizione, diceva: vedere il mulino a buon punto prima di raggiungere i limiti dell'età. Da principio, quando le leggi della fattoria degli animali erano state formulate, i limiti d'età per i cavalli e i maiali erano stati fissati a 12 anni, 14 per le mucche, 9 per i cani, 7 per le pecore e 5 per le galline e le oche. Si erano pure approvate larghe pensioni per la vecchiaia. Nessun animale era fino allora andato in pensione, ma negli ultimi tempi l'argomento era stato ancora assai discusso. Ora che il piccolo campo oltre il frutteto era stato messo a orzo, si diceva che un angolo del grande pascolo sarebbe stato chiuso da un recinto e destinato agli animali anziani. Per un cavallo, si diceva, la pensione sarebbe stata di 5 libbre di grano al giorno e in inverno di 15 libbre di fieno con una carota o forse una mela nei giorni di festa pubblica. I 12 anni di Gondrano cadevano alla fine dell'estate dell'anno seguente. Intanto la vita era dura. L'inverno era rigido quanto lo era stato quello precedente e i viveri erano anche più scarsi. Ancora una volta vennero ridotte tutte le razioni, eccetto quelle dei maiali e dei cani. Una eguaglianza di razioni troppo rigida, spiegava Clarinetto, sarebbe stata contraria ai principi dell'animalismo. In ogni caso, egli non aveva difficoltà a dimostrare agli altri animali che, nonostante l'apparenza, in realtà essi non soffrivano di scarsità di cibo. Per il momento, certo, si era trovato necessario venire a un nuovo razionamento. Clarinetto parlava sempre di razionamento, mai di riduzione. Ma in confronto ai tempi di Jones si stava enormemente meglio. Leggendo le cifre con voce rapida e acuta, dimostrava loro minutamente che avevano più avena, più fieno, più rape che non ai tempi di Jones, che lavoravano un minor numero di ore, che bevevano acqua di miglior qualità, che vivevano più a lungo, che c'era un'assai minore mortalità infantile, che avevano più paglia per il loro letto e soffrivano meno per le pulci. Gli animali credevano a ogni parola. A dire il vero, Jones e tutto quanto lo riguardava era quasi del tutto scomparso dalla loro memoria. Sapevano che la loro vita presente era aspra e misera, che spesso avevano fame e freddo e che quando non dormivano erano sempre al lavoro. Ma, senza dubbio, doveva essere stato peggio nei tempi andati. Erano lieti di credere così. Inoltre, allora erano schiavi, ora erano liberi. E qui stava tutta la differenza, come Clarinetto non mancava mai di rilevare. Ora vi erano molte più bocche da nutrire. In autunno le quattro scrofe avevano partorito simultaneamente, dando alla luce, fra tutte, 31 porcellini. I porcellini erano pezzati e poiché Napoleon era l'unico verro della fattoria, era facile intuire la paternità. Fu annunciato che in seguito, quando si fossero acquistati mattoni e legname, si sarebbe costruita una scuola nel giardino della casa colonica. Intanto i maialetti ricevevano la loro istruzione dallo stesso Napoleon nella cucina della casa. Si esercitavano in giardino ed erano dissuasi dal giocare con gli altri giovani animali. Circa quest'epoca fu imposta anche la regola che quando un maiale o qualunque altro animale si incontravano per via, l'altro animale doveva farsi da parte. E anche che tutti i maiali di qualsiasi grado dovevano avere il privilegio di portare la domenica un nastro verde sulla coda. La fattoria aveva avuto un'annata discreta, ma vi era sempre scarsità di denaro. Bisognava comprare mattoni, sabbia, calce per la scuola e sarebbe stato necessario fare altri risparmi per l'acquisto del macchinario per un mulino. Poi occorreva olio da lampada e candele per la casa, zucchero per la mensa privata di Napoleon. Lo proibiva agli altri animali perché lo zucchero li avrebbe fatti ingrassare. Oltre ai soliti rifornimenti di utensili, chiodi, corda, carbone, filo di ferro, rottami di metallo e biscotti per i cani. Un covone di fieno e una parte del raccolto di patate vennero venduti e il contratto per le uova venne aumentato a 600 la settimana, così che per quell'anno le galline deposero uova in numero appena sufficiente a mantenere il livello. Le razioni, ridotte in dicembre, vennero ulteriormente ridotte in febbraio e furono vietate le lanterne nelle stalle per risparmiare olio. Ma i maiali parevano passarsela abbastanza bene e infatti ingrassavano. Un giorno, sulla fine di febbraio, un profumo caldo, squisito, appetitoso, quale gli animali non avevano mai prima sentito, si sparse nel cortile della piccola birreria che dal tempo di Jones era caduta in disuso e che era situata dietro la cucina. Qualcuno disse che era odore di orzo cotto. Gli animali fiutarono l'aria con espressione affamata e si chiesero se la calda mistura si stesse preparando per la loro cena. Ma non comparve alcuna calda mistura e la domenica seguente venne annunciato che l'orzo sarebbe stato riservato ai soli maiali. Il campo oltre il frutteto era già stato seminato orzo e presto serpeggiò la notizia che ogni maiale riceveva ora quotidianamente una pinta di birra e Napoleon invece mezzo gallone che gli veniva servito nella zuppiera Crown Derby. Ma le privazioni che si dovevano sopportare erano in parte compensate dal fatto che la vita aveva ora un'assai maggior dignità di prima. Vi erano più canti, più discorsi, più parate. Napoleon aveva comandato che una volta alla settimana fosse tenuta una cosiddetta dimostrazione spontanea, il cui scopo era di celebrare le lotte e i trionfi della fattoria degli animali. Allora stabilita, gli animali dovevano lasciare il lavoro e fare un giro a passo di marcia attorno alla fattoria in formazione militare. In testa venivano i maiali, a cui seguivano i cavalli, poi le mucche, poi le pecore e ultimo il pollame. I cani fiancheggiavano lo schieramento e in testa a tutti marciava il gallo nero di Napoleon. Gondrano e Berta sorreggevano una bandiera verde con lo zoccolo, il corno e la scritta «Viva il compagno Napoleon!». Seguivano declamazioni di poesie composte in onore di Napoleon e discorsi di clarinetto che davano particolari sugli ultimi aumenti della produzione dei viveri e in certe circostanze veniva sparato un colpo di fucile. Le pecore erano le più entusiaste, partecipanti alle dimostrazioni spontanee. E se qualcuno si lamentava, come qualche animale faceva quando non si erano vicini ai maiali né ai cani, di perdere il proprio tempo e di stare esposto al freddo per nulla, era certo che le pecore lo riducevano al silenzio col loro tremendo belato. Quattro gambe buono, due gambe cattivo. Ma nel complesso gli animali godevano di queste celebrazioni. Trovavano consolante che venisse loro ricordato che, dopo tutto, erano veramente padroni di se stessi e che il lavoro che facevano era a proprio beneficio. Così, coi canti, i cortei, le cifre di clarinetto, il rombo del fucile, le note squillanti del gallo, lo sventolio della bandiera, finivano col dimenticare, almeno per qualche tempo, che il loro ventre era vuoto. In aprile la fattoria degli animali venne proclamata repubblica e fu necessario eleggere un presidente. Vi era un solo candidato, Napoleon, che fu eletto all'unanimità. Lo stesso giorno si seppe che erano stati scoperti altri documenti che svelavano nuovi particolari sulla complicità di Palla di Neve con Jones. Appariva ora che Palla di Neve non solo aveva tentato di far perdere con stratagemmi la battaglia del chiuso delle vacche, come gli altri animali avevano fino allora creduto, ma che apertamente egli aveva combattuto a fianco di Jones. Era lui, infatti, che in realtà aveva capeggiato le forze umane e caricato in battaglia al grido di «Viva l'umanità!». Le ferite sul dorso di Palla di Neve, che ormai pochi animali ricordavano di aver visto, erano state inflitte dai denti di Napoleon. A mezz'estate Mosè, il corvo, riapparve improvvisamente alla fattoria dopo un'assenza di parecchi anni. Non era affatto mutato. Continuava a non lavorare e con lo stesso entusiasmo parlava, come sempre, della montagna Zucchero Candito. Si appollaiava su un ceppo d'albero, batteva le ali e parlava per ore a chiunque lo volesse ascoltare.
1: «Lassù, compagni», diceva solennemente, puntando verso il cielo il suo grosso becco. «Lassù, proprio al di là di quella nuvola nera che vedete, là sta il Monte Zucchero Candito, quel felice paese dove i poveri animali riposano per sempre delle loro fatiche».
0: Pretendeva anche di esservi stato in uno dei suoi alti voli e di aver visto gli eterni campi di trifoglio e le torte di seme di lino e le zolle di zucchero che crescevano sulle siepi. Molti animali gli prestavano fede. La loro vita, ora, argomentavano, era fame e fatica. Non era giusto e ragionevole che un mondo migliore dovesse esistere in qualche altro luogo. Una cosa difficile da definire era l'atteggiamento dei maiali verso Mosè. Essi dichiaravano sprezzantemente che le sue storie sul Monte Zucchero Candito erano tutte menzogne. Pure gli permettevano di rimanere nella fattoria, di non lavorare, e gli concedevano un bicchiere di birra al giorno. Quando lo zoccolo fu guarito, Gondrano riprese a lavorare più che mai. Veramente gli animali faticavano come schiavi quell'anno. Oltre l'andamento regolare della fattoria e la ricostruzione del mulino, vi era la scuola per i maialetti che fu iniziata in marzo. Talvolta, col cibo insufficiente, le lunghe ore di lavoro erano dure da sopportare, ma Gondrano non esitò mai. In nulla che facesse o dicesse vi era segno che la sua forza non fosse qual era sempre stata. Solo il suo aspetto era un poco mutato. Il suo mantello non era più così lucente e i suoi grandi fianchi sembravano essersi contratti. Gli altri Dicevano: «Oh, Godrano si rimetterà quando a primavera spunterà l'erba». Ma venne la primavera e Godrano non ingrassò affatto. Talvolta sul pendio che conduceva in cima alla cava, quando tendeva i muscoli dal peso di un gran masso, pareva che nulla lo tenesse in piedi se non la volontà di andare avanti. Allora si vedevano le sue labbra formare le parole: «Lavorerò di più». Non gli restava più voce. Ancora una volta Berthe e Benjamin lo esortarono ad aver cura della sua salute, ma Godrano non dava ascolto. Il suo 12° compleanno si avvicinava. Non gli importava di qualunque cosa accadesse, purché una buona riserva di pietre fosse accumulata presso il mulino.
2: RNC in blu, RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Carmelo Sacchi presenta Libera i colori dei tuoi pensieri su RNC, la vostra radio.
1: Ci siamo, buon giovedì sera a tutti, inizia così una nuova trasmissione e una nuova puntata di Libera i colori dei tuoi pensieri. Che cos'è questa trasmissione? È una trasmissione che vi porta a raccontare, a commentare le frasi, le citazioni, gli aforismi che ci sono nel mondo di internet, tra cui appunto Facebook, Instagram e tutti i vari social, compreso l'indirizzo di posta elettronica del Carmelo Sacchi, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto durante questa settimana e mi hanno mandato i link dicendomi e facendomi vedere quanti bei aforismi ci sono in giro e che non riesco a dire sempre tutti, però ci provo. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, queste sono le nostre frequenze e questa è una trasmissione che dura circa un'oretta, che è stata appunto inventata dal Carmelo Sacchi e che spero vi piaccia.

L'amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore di quello che pensi ed è migliore dei tuoi sogni. Dottor Sam.

0: Chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere il nulla. Il vero amore è un atto di totale abbandono.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Mille giorni di te e di me, una grandissima canzone per quanto riguarda Claudio Baglioni, nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri, con la voce del Carmelo Sacchi e i vostri aforismi che mi avete inviato tramite la mail ufficiale rncweb.it, Carmelo Sacchi prima, giusto. Ringraziamo Sabrina per questo aforismo che mi ha inviato appunto tramite mail, dedicato alle donne. Ogni donna è venuta in questa vita con un grande compito: insegnare l'amore. E l'amore è la forza del femminile, è la sua matrice, il suo simbolo, il suo sussurro lieve e il suo grido forte. Una donna senza amore muore da viva. Una donna senza amore si prosciuga e si inaridisce. Una donna senza amore soffoca come se le mancasse l'aria. Una donna senza amore perde il gusto e il sapore della vita. Una donna senza amore manca di linfa vitale, come una pianta senza acqua. L'amore è un grande nutrimento del femminile, in ogni sua forma, per il partner, per i bambini, per gli animali, per la natura, per l'universo. Ravviva l'anima, la risveglia, trasforma la vita in poesia. Ecco che cos'è l'amore per una donna.

milioni e milioni di anni non mi diranno e mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai, Jacques Prévert. Vi ricordo che state ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, una trasmissione a cura del Carmelo Sacchi dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it e appunto ascolta la radio, cliccate sopra e ci sentite.

0: L'amore non inizia e non finisce nel modo in cui pensiamo. L'amore è una battaglia. L'amore è una guerra. L'amore è crescere. James Baldwin.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
2: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Amore è laddove si può dire tutto o non occorre dire nulla. Erin Albert Harper. E ancora, l'amore è quella cosa che tu stai da una parte e lei sta dall'altra e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Queste è Massimo Troisi. E adesso Simon & Garfunkel, già in sottofondo con The Sound of Silence. Buon ascolto.

la grande musica di Nino Bonocore in questa serata di Libera i colori dei tuoi pensieri, scrivimi, è appunto una canzone bellissima di Nino Bonocore. Andiamo a vedere qualche storia su questa canzone. È stata scritta nel 1990, è stata cantata appunto da Nino Bonocore e scritta insieme a Michele De Vitis. È stata pubblicata appunto nell'album Scrivimi Abitudini e nell'album Sabato, Domenica e Lunedì. Bonocore si classifica terzo al Festival Bar e secondo al Cantagiro. La colonna sonora appunto di questa canzone è stata utilizzata per il film Non ti muovere di Sergio Castellita del 2004. Nel 94 ci sono le cover di Anna Oxa e poi anche Renato Russo, Bruno Lauzi, Laura Pausini che hanno rifatto questa bellissima canzone e questa poesia musicale appunto di Scrivimi, bellissima.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Programma che va avanti grazie ai vostri aforismi che ci inviate sull'indirizzo di posta elettronica di Carmelo Sacchi, che è carmelosacchi@rncweb.it, ma anche tramite Facebook. Basta andare a cercare Carmelo Sacchi e potete chiedere l'amicizia e mandare gli aforismi, come appunto mi ha mandato questo aforismo a Carlo nel mio indirizzo appunto di Facebook. L'amore vero si manifesta nei piccoli gesti, negli sguardi attenti, nelle carezze inattese, nella presenza silenziosa che dice più di mille parole. E ha scritto questa frase un anonimo, e noi ringraziamo

Credo che avere il cuore ferito sia come quando ti fratturi una costola. Da fuori non si nota niente, ma ad ogni respiro fa un male incredibile. Anonimo.

La trasmissione che state ascoltando è Libera i colori dei tuoi pensieri, trasmissione scoperta, inventata e fatta dal Carmelo Sacchi qui da RNC Radio di Chilino Comunità, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Andiamo a sentire la prossima frase, il prossimo aforisma di Nelly. Mi hanno insegnato il rispetto, l'educazione e i valori. Mi hanno insegnato a non alzare la voce e a non sentirmi superiore a nessuno. Mi hanno insegnato a camminare per la mia strada, rispettando i passi e i percorsi altrui. Mi hanno insegnato che i sentimenti hanno un ruolo principale, che i cuori vanno rispettati e che l'umiltà di chiedere scusa è soprattutto fondamentale.

0: recupera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che ritorna in diretta, in voce, e adesso vi elenca alcuni aforismi dedicati per far comprendere la guerra. Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia, Madre Teresa di Calcutta. La guerra non si può umanizzare, si si può solo abolire, Albert Einstein. E ancora, per quanto riguarda questi aforismi, la pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Papa Giovanni Paolo II. Cerchiamo di vivere in pace, qualsiasi sia la nostra origine, la nostra fede, il nostro colore della pelle, la nostra lingua, le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare ed apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. Margherita Hack.

0: Si conclude così l'appuntamento con Libera i colori dei tuoi pensieri, con il Carmelo Sacchi e la voce che avete ascoltato. Abbiamo concluso con Jovanotti e questa bellissima canzone Baciami Ancora. L'appuntamento è rinnovato a giovedì prossimo, sempre dalle ore 21, qui su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la Radio e ci potete così sentire. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e alla prossima. Buonanotte a tutti.
1: RNC vi ha presentato
2: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC presenta
3: il meglio di
5: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
3: Il meglio di
5: Effetto

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Notte prima degli esami non è soltanto il titolo di una canzone molto amata e famosissima di Antonello Venditti, c'è anche un film che usciva 20 anni fa di grande successo, interpretato da Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, e lo scomparso Faletti nel ruolo della carogna, insomma, di un professore apparentemente cattivo, ma forse non era così cattivo. Adesso la storia si ripete, la professoressa è Sabrina Ferri, che i suoi studenti chiamano la belva, insomma il nome è tutto un programma, e lo studente che la sfida è Tommaso Cassissa. Noi li abbiamo incontrati e con loro abbiamo parlato anche di come è cambiata la scuola, di come sono cambiati gli studenti, i giovani in questi 20 anni, e poi la Ferilli in questo ruolo di professoressa c'è entrata per davvero, perché pensate, mi ha anche un po' interrogato. Sentite.
1: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
2: Mi scusi, prof.
1: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine, vieni.
2: Ma è l'ultimo giorno di scuola, mancano 10 minuti.
1: Ma due domandine le possiamo fare, tu sei tutto, sei furbo, veloce, vieni in cattedra.
2: Non vengo.
0: Sabrina, tu in questo ruolo di professoressa ci sei entrata davvero, perché giustamente prima che iniziasse l'intervista mi hai detto i film si vedono, noi l'abbiamo visto, è un film, quindi bisogna arrivare preparati, è un film molto divertente e pieno di tante cose anche del mondo di oggi, quindi ci sei entrata in questo ruolo della professoressa.
1: Sì, e allora l'età serve anche, no? Per ricoprire certi ruoli, nel senso che quel tipo d'atteggiamento, quel modo di essere comprensivi e severi, accoglienti, ma anche così attenti
0: più alla rapporti, seconda alla... più cattiva.
1: Però quello ci vuole, e quello viene meglio quando si sta dall'altra parte, cioè non è un caso che poi nella cattedra dietro ce devi stare solo se c'hai una certa esperienza e degli anni, altrimenti stai dalla parte dei banchi, no? Quindi questa cosa già aiuta.
2: So perché ridevo? Perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre.
1: Due. E poi era bello comunque questo ruolo, perché pur essendo appunto il ruolo di un professore, quindi abbastanza attento, intransigente, severo, però era un ruolo anche molto accogliente, quindi c'era una cifra molto carina, umana.
0: Hai capito, Tommaso? Beh, una bella fortuna, eh?
2: Assolutamente. Cioè,
0: una professoressa così, un debutto al cinema, anche se delle cose avevi già fatto, no? Di questo tipo. Ma il film tu lo conoscevi, forse non eri nemmeno nato.
2: Allora, il primo film quando è uscito avevo 6 anni, ecco. Quindi non l'ho visto appena uscito, però l'ho recuperato ovviamente dopo. E ero molto affezionato al film, infatti quando insomma ho saputo, ho sentito di questa occasione, ho sentito anche molta responsabilità, giusto?
0: Assolutamente, si pensa che noi siamo più grandini, invece ce lo ricordiamo, abbiamo avuto ospiti persino Nicolas, certo. Cristiana, no? Perché poi comunque questo in qualche modo è un film cult e voi ci ritornate giustamente stando al passo con i tempi. Sabrina, le cose sono cambiate oppure no? Per esempio, ci sono delle frasi nel film, si dice a un certo momento con il terrore non si impara, cioè questo rapporto con i professori per esempio è cambiato nel tempo, tu come la vedi?
1: Guarda, come figli e genitori, così studenti e professori, quindi c'è una modalità, un cliché di raccontare questa guerra tra virgolette, che io capisco che da ragazzini probabilmente uno vive così il ruolo del professore dall'altra parte, no? Anche perché se poi vai male a scuola c'è pure la famiglia che va contro, quindi è veramente il riferimento per tutto. Però passando degli anni ti accorgi che il professore fa il suo e che molto spesso insomma c'è molta più accoglienza e comprensione di quanto noi ne abbiamo verso i professori.
0: Io con i professori comunque a scuola andavo d'accordo, devo dire, almeno in quegli anni non
1: io
0: so se
1: anche tu... Io c'avevo solo una professoressa che era parecchio in là con gli anni, e mi ricordo che c'avevo proprio un attrito, ma ce l'aveva la classe, perché chiaramente poi un professore porta anche il proprio carattere.
0: Tu Tommaso come sei messo?
2: Io ho avuto abbastanza un bel rapporto con tutti i miei professori, molti mi hanno fatto anche affezionare a molte materie, per esempio filosofia è diventata la mia materia preferita proprio per la professoressa che aveva molto, molta passione e nel raccontarla, nel spiegarla, e hanno creduto anche molto in me, no? Sai, io ogni tanto parlavo, raccontavo i miei sogni, le mie ambizioni, e tutti quanti ci hanno creduto molto, e quindi questi ci hanno creduto molto, e quindi questa è una grande
0: fortuna. Perché i professori possono essere anche delle figure di riferimento.

0: artificiali. Io tempo fa, parlando con una collega, dicevo: certo, le versioni di latino e greco adesso con l'intelligenza artificiale noi ci dovevamo mettere e le facevamo noi le versioni. Telefonino non si poteva sbirciare, Sabrina, non c'erano queste cose. Adesso è cambiato.
1: Non c'era neanche quella velocità, no? Per attingere alla notizia, all'informazione, non c'era, quindi era una modalità, insomma, un pochino più complessa.
0: E adesso invece niente, è tutto facile.
2: Sì, adesso non lo so, proprio i giovani che stanno per fare la maturità adesso hanno sicuramente molti molti più strumenti, però alla fine le cose le devi sapere, no? Per esempio
1: oggi sono 100 giorni
2: alla maturità. Sì. 100,
0: quindi dovremmo festeggiare. Che cosa si faceva? Si andava in giro 100 giorni prima?
1: Sì, io vedo sotto casa, no, c'hanno anche le scatole dove metti dei soldini per fare poi la festa, credo di fine anno, no?
0: Si facevano le cassette, lo vediamo in questo film, fa parte del meccanismo narrativo della storia. No, adesso che cosa sarà?
2: Cassette,
0: podcast, non
1: cassette. Lui conosce quelle della frutta,
2: sì, però sono esperto su
1: conosca
2: quello.
1: Altre cassette, no?
0: Però un po' di nostalgia c'è quando le rivediamo, no?
1: Adesso. A me piace tutto di quel periodo, quindi figurati, apri una porta aperta.
3: Mi faccio 2 euro maghi con riso in tempura?
4: Prego.
5: Sono supplì.
0: I voti invece sono antichi, perché che sia 60 o 100, io sono generazione 60, quando si dava la maturità, adesso è su 100, cioè i voti pesano ancora, come la vedete voi? Dicono qualcosa?
2: Non dovrebbero sono importanti, non dovrebbero pesare, perché ovviamente definiscono un compito e non la persona. È molto difficile secondo me a quell'età capire questa differenza. Io per esempio avevo un rapporto non sano con i voti, però era una cosa più mia, non era indotto dai professori col senno di poi.
0: Tu Sabrina, come?
1: Io penso che, io credo che il voto sia meno difficile da buttare giù. Cioè il giudizio molto spesso, soprattutto se è non di sufficienza ma di insufficienza, può coinvolgere in maniera negativa molto di più che un 5. Non so come dire. Questo svelare costantemente qual è il problema, questo svelare costantemente qual è il tuo limite, questo svelare, per me è anche quello che mette ansia. Il voto per me è meno complicato, e dato che penso che la consapevolezza non per forza vada d'accordo con la serenità, a mio giudizio in quella fase d'età meno sei consapevole e meglio è. Devi studiare, studi e basta. Hai preso 6, bene, hai preso 5, fai ripetizioni. Non è più facile che dire c'è un contesto per cui c'è una difficoltà, capire? Uno dice: cazzo, sono finito.
2: Sì.
1: E invece è un 5, basta,
2: molto facile.
0: Hai capito? Cioè,
1: hai capito?
0: Ragione, Sabrina.
1: Hai capito?
2: La teoria la sappiamo tutti, poi purtroppo.

0: Sabrina comunque è un monumento del nostro cinema, perché sette nastri, sei sciatti, no?
1: Ma io sono d'accordo, perché guarda male.
2: Ma no, ma non saprà niente.
0: Dimmi, citami qualche film di Sabrina che
1: ti ha piaciuto. No,
2: no, ma non sanno niente. E poi si lamentano, capito qual è il problema?
1: Come?
0: Ferie d'agosto.
2: Ma figurati, questo dice io ad agosto vado in ferie. Esatto. Smonta anche il titolo.
0: Tutta la vita davanti.
2: Non lo sa.
1: Sì, non può rispondere lei al posto mio. Però sorvoliamo, perché poi.
0: La grande bellezza.
2: Ok. Vabbè, quello ha vinto Oscar, se manco quello.
1: Ma no, ma lo so, però mi brucia le risposte. Io vorrei parlare ore di lei, però abbiamo poco tempo. Sì, per
0: che facciamo? Lo promuoviamo, lo bocciamo, che facciamo?
1: Un 6 politico me lo sarò meritato, sì. Almeno un 6.
2: Sì, ma devi migliorare.
1: Devo studiare, certo.
2: Devi migliorare. Vatti a vedere un po' di cinema nostro italiano.
3: E lui chi è?
4: Che ti importa?
3: Notizia importantissima. La belva ha un punto debole.
5: Sì, però io ho bisogno di capire. Che tipo è sta Castelli?
4: Sai che io ti ho pensato in questi 20 anni.
6: Ma questa ci becca sicuro, ma sicuro!
0: Gli diamo un consiglio, Sabrina?
2: Sì, che devono avere più consapevolezza di cos'è il mestiere, di cosa sono loro, di quello che è questo momento, che significa informarsi a 360 gradi. Poi si fa questo mestiere, ma questo mestiere lo si fa se sai quello che sta succedendo nel Golfo, se sai quello che succede in Palestina, se sai quello che succede tutti i giorni, il cinema nostro, chi ha fatto la commedia, chi neorealizza, chi filma d'horror, perché altrimenti è sempre robetta, non ci sei.

0: E dato che il nostro mestiere è fatto anche di sguardo, di pathos, di presenza, tutti quei dati danno questo. Senza quei dati sei una foglia di bambù al vento.
1: È profondamente vero, hai sentito? Fai tesoro, va bene. Allora,
2: tutto registrato.
1: Grazie e bentrovati. In bocca al lupo.
3: Il meglio di
4: Effetto Notte.
1: Bentornati, adesso torniamo indietro al 1970 per far rivivere, per raccontare un drammatico fatto di cronaca, il delitto Casati Stampa. Magari alcuni di voi lo ricorderanno. Appunto, siamo nel 1970 e il ricco marchese Casati Stampa uccise sua moglie e il suo giovane amante e poi si suicidò. Questo fatto riempì, fece discutere moltissimo e riempì per settimane le pagine di tutti i giornali. Adesso rivive in un film che però solleva un tema molto attuale, ieri come oggi, quello del femminicidio, ma soprattutto permette di riflettere su un momento importante, su un momento esatto, quello in cui una donna, anche innamorata, decide di scegliere di dire di no.
5: Hanno paura di te.
6: Io non faccio paura.
5: Non ti sottovalutare.
7: Un braccio a te mi scordo.
8: Ti presento mia moglie Elena.
9: Abbiamo sentito molto parlare di te.
6: Benvenuta.
9: Non so sparare.
6: Si prende un'arma e bisogna iniziare a imparare a conoscere.
1: Vorrei sapere da voi intanto che cosa ne sapevate di tutto questo, se ve lo ricordavate, se non ve lo ricordavate questo fatto.
2: Sì, come fatto di cronaca e poi diciamo per delle cose successive che erano state, cioè soprattutto riguardo all'eredità dei Casati Stampa.
1: Andrea?
10: Ma guarda, io ho avuto un percorso diciamo più onirico dentro questa storia, perché frequentando l'isola di Ponza mi sono ritrovato di fronte sull'isola di Zannone, dove c'è questa villa abbandonata che fu dei Casati Stampa, e camminando dentro le rovine diciamo di queste camere da letto, cucine ancora abbastanza devastate ma ancora che avevano un forte carattere, vedevo tutti questi bossoli di proiettili e soprattutto vidi questi animali selvaggi che sono dei mufloni, che sono stati gli unici superstiti di questa storia. E da lì il barcaiolo che mi ha accompagnato a vedere l'isola mi raccontò questa storia, diciamo col suo dialetto, con la sua verità, anche perché lui era il figlio del farista di Zannone, e quindi questo fascino sinistro che aveva questa storia mi è rimasto dentro, soprattutto in questa giornata, no? Questa giornata accecante, come se un incubo mi si fosse palesato di fronte.

0: Ci scusi, signor Marchese.
1: Non serve scusarsi. Succede.
2: Le relazioni, i personaggi sono quelli, il mondo che gli ho costruito intorno è puramente inventato e da lì però insomma è bello fare questo gioco su un passato che in qualche modo riecheggia secondo me ancora molto nell'oggi, nella contemporaneità, su un modo di intendere l'amore, gli affetti, la violenza, il potere che era vero ieri quanto lo è vero drammaticamente anche oggi.
1: Rilassi le spalle. Fucile a canna liscia. Due soli colpi. Deve diventare un tutt'uno quel fucile. Essere una cosa sola. Qualsiasi esagerazione, qualsiasi sfrenatezza, è ovvio che porta al disfacelo, porta proprio a un'implosione, no? Cioè è come un sistema solare creato da questo re Luigi XIV degli anni 50 che piano piano implode su se stesso perché manca la luna che gli gira intorno.
3: Se restassimo un po' da soli.
1: Mi sembra un

0: plasma.
1: Le cose cambiano, Nelio.
2: Pensi sempre di poter comprare tutto tu.
3: Ho comprato te.
2: Non ti permetti.
0: Non è soltanto la storia, è come racconti la storia, certo, no? Sì. È un film, è un sogno.
4: Una tesi, però il film ci apre delle prospettive anche molto interessanti, perché parte da una forma ambigua, appunto. Tu lo chiami amore. In realtà, diciamo, se noi dovessimo fare un'analisi, quella roba lì non è amore, lo sappiamo. La dimensione del potere sui rapporti personali, amorosi, vale per i rapporti amorosi come per quelli di lavoro, diciamo che è sempre il potere che ci crea un problema. E quindi quella cosa lì è violenza, sappiamo bene, no? Però inizialmente, ed è anche la cosa che insomma a me come attrice, come donna mi interessa poter raccontare, è questa ambiguità dello stare dentro anche il desiderio di qualcun altro, di incarnarlo, di sentire che quel desiderio invece improvvisamente è tuo, ma poi è sempre il corpo che ti dice che quella cosa non funziona. Dove una donna che inizialmente pensava di stare dentro un sentimento amoroso e soprattutto dentro una dinamica amorosa con quest'uomo, poi ne vuole uscire. E quando una donna decide di uscire, la sua parola, innanzitutto, la sua libertà devono essere rispettate.
5: E adesso voliamo su un tappeto rosso speciale fatto di motociclisti, ma fatto soprattutto di persone, perché anche quando si parla di grandi campioni, al centro ci sono le persone, genitori e figli. Idoli è ambientato nel mondo delle gare motociclistiche, del campionato MotoGP. Abbiamo avuto tanti campioni in Italia, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, e questa storia ci porta un po' ad unire, a confrontare in qualche modo l'Italia e la Spagna, perché abbiamo Claudio Santamaria, che è un ex campione del motociclismo, ma è anche un padre che ha abbandonato suo figlio. Oscar Casas, che è suo figlio, che è un giovane che vorrebbe diventare un campione del motociclismo, ma che per farlo deve accettare di essere aiutato da questo padre che l'ha abbandonato. E poi c'è l'amore, perché c'è Anna Mena, che forse alcuni di voi ricorderanno come cantante a Sanremo, che è la ragazza di cui questo giovane si innamora. Poi c'è Saul Nanni, che è il cattivo. Insomma, voliamo su questo tappeto rosso speciale con il rombo dei motori, però anche con un dilemma che in qualche modo si ripete: cosa scegliere tra la ricerca del successo e gli affetti? Sentite quello che ci hanno raccontato.

0: Vorrei che lo allenassi tu. Ti voglio presentare il tuo nuovo allenatore.
1: Quell'uomo non esiste per me.
2: Benvenuti alla MotoGP.
3: Il 6 volte campione del mondo Antonio Benatti.
0: Quel ragazzo ha bisogno di te. E tu hai bisogno di lui anche di più.
4: Questa storia intanto ci dimostra che Italia e Spagna non sono così lontane, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche come sentire e voglia di raccontare, no?
5: Assolutamente, innanzitutto bisogna dire che questo è uno sport in cui i migliori sono italiani e spagnoli, è uno sport che ci contendiamo i titoli tra Spagna e Italia, no? Ci sono molti italiani che vivono in Spagna per il campionato, come per esempio il mio personaggio, e alla fine siamo latini, insomma, un italiano impara lo spagnolo piuttosto rapidamente, così come uno spagnolo può imparare l'italiano piuttosto rapidamente.
6: La Spagna e l'Italia si assomigliano molto. Quando vengo qui mi sento a casa, siamo molto vicini nell'arte e al cinema.
7: Amigos, potrebbero essere italiani, e io credo che beviamo in arte, in movies. We're really close.
0: Ascoltami bene. Cos'è che desideri di più al mondo? Quello che vuoi di più?
8: Vincere.
0: Esatto. E con lui ci puoi riuscire. Hai solo questa opportunità. Te la vuoi far scappare? Sul serio?
8: Preferisco consegnare il sushi per tutta la vita.
4: Cosa è più importante in questa storia? E tu come lo vedi, appunto, la ricerca del successo a tutti i costi, della riuscita, o anche lo spazio poi che ci sono, come vediamo anche in questa storia, per i sentimenti e per quello che forse conta davvero?
5: Beh, al di là del lavoro e della fatica per riuscire in qualcosa, questo film mostra anche come bisogna risolvere anche i conflitti familiari, no? Cioè, questo padre e figlio alla fine iniziano questa relazione lavorativa, sportiva, ma non affrontano mai l'elefante nella stanza, no? Come si dice. Quindi a un certo punto quell'elefante va affrontato, perché sennò mio figlio se lo porta in moto, no? Te lo porti dietro e la moto va più piano e cade.

0: tragedie, non riesci perché emotivamente non sei risolto.
1: Facciamolo, ma una condizione: tu non sei mio padre e io non sono tuo figlio.
2: Sei solo un perdente.
3: Devi imparare a controllarti.
4: Sei il primo pilota che conosco.
1: E che dici?
4: Niente di che.
1: Niente di che.
5: Ho scoperto com'è questa passione, come pensano questi piloti, che cosa si vive in ogni corsa, ogni fine di settimana, come si preparano. È veramente duro, rischioso e appassionante.
3: Ti chiederà qualcosa che non puoi darle. Tempo.
4: Voglio vedere quello che sai fare.
6: E tu è come un bimbo piccolo, devi incoraggiarlo e a volte punirlo perché impari.
3: Adesso ha un vantaggio su di te in pista.
7: Devo andare piano in modo che mi veda.
8: Ma io l'ho seguito molto molto quando ero piccolino, ho avuto anni dove proprio ero in fissa, poi un po' col tempo ho cominciato a seguirlo un po' meno, anni in cui lo seguo di più, però è sempre stata una passione perché i miei cugini sono sempre stati grandissimi appassionati, quindi comunque era un mondo che in qualche modo conoscevo e la possibilità di trovarmi a girare un film nei paddock, a stare lì, a vedere i piloti a un metro, a vivere quel mondo, è stata un'esperienza bellissima.
3: Usala bene la rabbia, è il tuo motore.
0: Io ho visto un po' una similitudine col mio mestiere d'attore, no? Cioè un pilota è come un attore un po', no? Ha bisogno non soltanto di tecnica, ma anche di una parte emotiva risolta. In fondo la MotoGP è un po' un carrozzo, un po' un circo che gira il mondo facendo spettacolo, così come il cinema, no? Si ferma in un luogo, occupa il suolo pubblico con i camion, con le roulotte e fa spettacolo. Ci siamo infatti ritrovati molto con i meccanici, con i piloti, perché abbiamo girato poi durante tutte le tappe del campionato sia in Spagna che in Italia ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché giravamo magari un quarto d'ora avevamo tra la corsa di Moto3 e Moto2, provando la mattina presto e avendo solo un quarto d'ora di tempo per girare, poi dovevamo scappare. Quindi abbiamo utilizzato il paddock vero, reale.
9: Cosa è più importante per te, il successo o il cuore? Perché questa storia parla un po' anche di questo.
10: Per me, lo più importante è la famiglia.
11: Per me la cosa più importante è la famiglia. La mia famiglia è il mio sogno e senza la mia famiglia nessun sogno può realizzarsi.
10: Sin la famiglia e sin el apoyo de los tuyos no puedes llegar feliz a ningún sitio. Puedes llegar, pero no creo que feliz.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male. Anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio. Perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno. Nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Le tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi, Dio, il te rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per gli santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si apprendono altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro coltivazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine alla

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: lascia darsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è regno con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica. Luigi Boccherini, allegro maestoso assai, dal quintetto numero 9 in do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato Allegro maestoso assai dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. Note di classica. Franco Cesarini, Pastorale de Provence, La Villageoise, Le Petit Berger, La Princesse. Orchestra di fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino. Direttore Franco Cesarini.

Di Franco Cesarini abbiamo ascoltato Pastorale de Provence, orchestra di fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino. Direttore Franco Cesarini. RNC Note di Classica. Riccardo Drigo, Pas de Deux, dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

Di Riccardo Drigo abbiamo ascoltato il Pas de Deux dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge. RNC, Notte di Classica. Fritz Kreisler, Liebesfreud, Liebeslied, Schön Rosmarin, arrangiamento per violino e pianoforte. Dmitri Sitkavieski, violino, Pavel Gililov, pianoforte.

Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Liebesfreude, Liebeslied e Schön Rosmarin nell'arrangiamento per violino e pianoforte Dmitri Sitkaviesky, violino, Pavel Gililov, pianoforte. RNC, note di classica. Alexander Glazunov, Valse de concert numero 1 in re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. RNC Note di classica. Baldassarre Galuppi. Primo movimento andante e terzo movimento allegro assai dalla sonata in do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. Il Tangentenflügel è uno strumento a tastiera così denominato da Jakob Speer, tedesco di Regensburg, che lo costruì dal 1751 circa fino al 1812. In collaborazione con il genero Christoph Friedrich Schmal. Simile al pianoforte a coda, tale strumento era dotato di una meccanica particolare, intermedia tra il clavicordo, il clavicembalo

cembalo ed il pianoforte a martelli. Ai tasti erano infatti collegate, in luogo dei salterelli o dei martelli, delle tangenti di legno con la testa ricoperta di cuoio, che erano sospinte contro le corde con la meccanica diretta del clavicordo, cioè senza scappamento. Una seconda tangente, all'estremità della leva, fungeva da smorzatore. Lo strumento di Spath e Schmal godette di un certo favore in Baviera alla fine del XVIII secolo, sicché ad essi ne fu attribuita l'invenzione. In realtà, strumenti analoghi, specie di clavicordi a coda, ovvero di pianoforti a tangenti, erano stati ideati in Francia già nei primissimi anni del 1700. Nel 1716 a Parigi, Jean Marius sottopose la sua invenzione all'Académie des Sciences. A Dresda, in Germania, un pianoforte a tangenti apparve nel 1739 ad opera di Christoph Gottlieb Schröter. Le note sono tratte dal Deum, Dizionario della musica e dei musicisti.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata in Do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel. Notte di classica.

RNC e Fondiaria Sai vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica e cinema. Per il film Un uomo e una donna, il regista Claude Lelouch si rivolse a Brahms ed il terzo movimento della terza sinfonia di Johannes Brahms divenne così popolare che lo si sentiva cantare per strada o in tram e molti non sapevano che si trattasse di musica di Brahms. Johannes Brahms, Sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90. Allegro con brio, andante, poco allegretto, allegro. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Bruno Walter.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in fa maggiore opera 90, Chicago Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter. La musica classica adottata dal cinema non sempre viene eseguita così come viene udita nelle sale da concerto, e questo per rendere la musica sostegno adeguato all'immagine. Gli arrangiamenti che udiamo nelle colonne sonore talvolta sono molto distanti dalla stesura originale e talvolta non sono di immediata riconoscibilità. Nel lacrimato film Love Story troviamo Bach e Mozart e anche Hubert Bath, compositore inglese vissuto tra il 1883 e il 1945. Johann Sebastian Bach, concerto in re maggiore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1054, allegro, adagio e piano sempre, allegro. Francesco Cera, clavicembalo. I barocchisti sono diretti da Diego Fasolis.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Concerto in re maggiore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1054. Francesco Cera clavicembalo, i barocchisti diretti da Diego Fasolis.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in fa maggiore K332 per pianoforte, allegro, adagio, allegro assai. Pianista Andrei Gavrilov.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore K332. Pianista Andrei Gavrilov. Hubert Bath, Rapsodia di Cornovaglia. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler. Pianista Leo Litwin.

di Hubert Bath abbiamo ascoltato Rapsodia di Cornovaglia, pianista Leo Litwin, Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Love Story, colonna sonora originale del film. Le musiche di Francis Lai includono anche i brani di Bach, di Mozart e di Bath. L'orchestra è diretta da Francis Lai, pianista Georges Pludermacher.